Sì, con sì, non è carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Sì, con sì, non è carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

vita, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

chi confecchia la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scottaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché mancano quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Signorina, la tavola con un marcon da fuori. Signorina, la tavola con un marcon da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con un marcon da fuori. Signorina, la tavola con un marcon da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, ma c'è pure gatta morta, faccia pure gatta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, come l'ave nell'aria, me ne ha fatto fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche, faccia pure gatta morta. Cos'è dopo quella porta, che me ne ha fatto fra. Ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu ha disperato, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

Signorina alta voce con Marconda fuori. Signorina alta voce con Marconda fuori. La contiene i seditori a sua volta cosa fra. Signorina alta voce con Marconda fuori. Signorina alta voce con Marconda fuori. La contiene i seditori a sua volta cosa fra. E non sei nulla di sporco. Fate pure che sta morta. Fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milo Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e

un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Hey. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Feger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fantotum della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la